Anaro anche non mi ha appunto tana con le chi uomini non ti tana da perca non am tavano wake me anche a pacanta e me nanni in un ti fu nawa chiamare se come capenin coca che ne ratanuata non ho cavacina per io.

Anche con pandemia, donna, per non morire di chiudere un merito FM 89.9, di sono rivi, si vuoi prima di morire di ministro, non può rivi di prima che se na pandemia, donna, ma che napo, on. Come avrei di che mette per curare i tanwo, one day, tai di che io.